piazza lancio, muy bien. Ciao mi compare, qua sì, vai. È necessario collocare questa parte di Diego. È necessario collocare questa parte di mi compare.